0: Thank you.
1: Mi sono scordata, mi sono scordata, Madonna, mi sono dimenticata.
2: Chiama mamma.
3: Che c'è Valentino Chianci?
2: Chiama mamma.
3: A che c'è Valentino?
2: Chiama mamma.
3: Pronto?
1: Che capa?
4: Ne! Lidia, tenga che sono pulita.
2: Lidia, ne!
4: Lidia, tenga che sono pulita.
2: Ne!
4: Lidia, tenga che